venuto a rimproverarmi. La vita si è fermata. Non riesco più a toccarti, ma posso ancora e voglio amarti.